Oblele, colonnichua, yakuri, kubui, kekeji. Oyashimai kata, kubui, shanani.